cosa che ha sognato. Amma, Dio, demo, guarda qua. Jalita, bom dia. Gostei de ouvir que Jalita Daniele Cordani bate, bate, bate. Daremo qua se cate qua bate. Alle qua, urdilo, urdila qua.

0: la vita mia. Pino Di Capri,
1: tornerò.
0: Adesso qua 9:41, andiamo avanti. Dalena, olha, daquele tempo, hein? A gente era feliz e não sabia.

Andiamo qua, che le domande, chi che le domanda qua? Buongiorno Chico, buongiorno per i Vanetti Lemos, buongiorno Vanetti, così pedi una musica, Bonnie Tyler, non sto capendo.

0: Che ora che le 8:58, allora andiamo avanti così, eh? Andiamo avanti? Sì. Parla che ora che le
1: 10:58.

Eita, trem bonito, andiamo qua? Ma chi che non vuole andare via questo qua?

cuore non c'è. Non c'è più gli usi rovinati. As vozes roucas estão acabando. Essa daqui foi.

0: Un'altra volta!
1: Andiamo via! È ora di Smiling Queen!
2: Sì!
1: Arrivederci, fine lunedì! E a sera in cui le 9 la Casa da Cultura viene more vinto. Vai bem hoje. Bem, Deus.